0: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Sarawak FM, sentiasa di hati.
1: Berharap hujan tak berhenti.
0: Simfoni.

0: girls, jumpa nanti.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.